Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che sto ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per sovrata radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos multimusical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

curcos mi por. Dice mi por turcos. Tava di algo che sempre mi ricorda mi mesa. Un mal dia, non tu mal vida. Cosa dice? Sono giorni di una che tiene buon dia. Se la vuole lo sa che tu buon dia. Sa che ti avevo mente. Sa che ti avevo alma. La che cosa fai? La che carga pisana cai. La che musica. Trece paz. No lo olvida. ¿Quién puta? Dios te cubo. Una como pai. Dios te cubo. Una como pai. Mi nombre es Jonathan Bryant. Un placer conocerlo. Personal.

0: Ata elam ci di Dios, scuta chi tapica di mondo, di che sta esnan convidana cena di Signor.
1: Signor, minuto digno, pavo pini cerca mi, ma papia un palabra so, y lo mitta curra.
0: Culpa il sangue di Cristo, nos pavirà eterno.
1: Amen. Mita invita tu resnan, come può ricevi comunion sacramental, paresa e oración di comunion spiritual. O Jesús, mi Señor y Salvador, mi testimabo ribaturcos, y mi te desea di ricevibo de mi alma, mi no può ricevibo de santa hostia, pero drenta de mi corazón na una manera spiritual. O Jesús, mi Señor y mi Salvador, bom vini de mi corazón, lagami brasabo, o renter mi alma, y marami nabo, kuturni deseo, no lagami nunca separar fordibo. Amén.

Tutto questa Bob Roberts fa e se vai sin come che ma canta e già ma bisse dico io ma dai che uno che vota mi tocca e ben canti ben azi e tu passo e canti che mi può cante fulto ok adesso voi nostra clapa comincia sicur cu e canti canang nostra comincia cu un instrumental e sa che to un waltz Burberry di Rubén Ponson. Vámonos muchacho che passò. E da tar antichi. De se andiamo su turcos bon, no? Des quara di un duci di aue. E te bisa mi pause, però come pot in pause, si ma poni tocca voli. Vara. E so. Ora mi va accurata, se ne te dem pause, te mesco cu. Ai na rubin, cabal. Ai dios. Ava si. Ava nada, e con otra sera tampoco. Ai Dios, esa che si sta fani, ma tocca a cuore, o che tocca? A voi sì. Ok, esa che sta e fa beri di... Unida, no? Di Rubén Ponson, deseando vos a non tur un feliz mainta.

Eso. Che ora di già da soli 28 minuti a Kinang den studio di Boghia. Nostra sigi cupla sentero ritmo e querde. Fiesta dushi. E canzone anche mai specialmente pa Manito, onde quanta mandele pa Mimi e Fanci. E tambe pa Marreica, no? E sin lubi da pacito tambe. Specialmente pa Posonan. Quanta bene di Manito. Felice tardi.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida, abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sia santificà,
2: labor reino bine nos. Bo volontà sea sina terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
1: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada in tur mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
1: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita
2: for di morto
1: e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di picà resurrezion di carni e vita eterno. Amen. Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangver alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sanger, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanger, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangre, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
4: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangre e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
4: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
4: Amém. Amém.

Motor di atamnya ki. Lubi da bateria ba. Pusha, pusha, pusha, pusha, pusha. Mula, mula.